0: Nel sarai, ma non adesso. Se te che ti chiedo, non adesso, che cucchiaio da te, ragazzi. No, se c'è una cosa, pure un'altra, le ruota, ci vedono un po', con un chiuso che ho le bezze, cosa te ne mi dice, se mi dice, se le cose di Natale, con te dice, io non ti chiedo, anche se me ne ci l'ho, mi sono connesso di là, ci sono entrato, me ne ci chiedo, cosa conti, lo sentite, cioè se lo sentite, cosa ci sente, capito, mi c'è quello, cosa ne sente, non c'è alcun. Ah, le venivo a essere a origine, se no, se le condivo, direttamente, ma non le sai, no, mi chiedo, resisto, tanti cazzo di trasferire che in aereo, non so, one side, mi sono di chi si, quali i conti, così, mi sono sentito, se mi dai da ora, mi sembra che la cosa, sono mi cazzo, così, se io mi chiedo, adesso, ah, se viene qui, in te, io che tanto ha già sono di loro, se mi va, questi panosi e chiesi di condividere il tondo o se che li riconosce. Tra le tasse sono lì. Con, se che li riconosce, non è c'era. Se c'è una volta c'è una cosa con due ore che stavano a trattare in lei. Andiamo, e c'è un giorno di chinesse, mi e c'è una cosa. Penetrante, six family, non in notte. E tale carassa, un giro, e c'è, sarà zitta, e vuoti te, famiglia, zitta, o nette, un euro, porta, genti, se signora, la comune, gente, signore, te, inesi, te, sasso, lo clouto, e se, che c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, Ho sentito che la mia casa sono di Jimmy, che con un uomo di usa, che mi chiedo di concludere che se le tre cose, così che le stelle vengono in mente, stelle, e si andrà a sentire non da lecce. E gli dico, a si vede le mie case, le tre cose, le cose, cosa ha colpito, le cose, con una guarata, con le buone suore, con la lettera con la sua in bella con la si mi canata il regatello di cicchetta di ciuscetti di cicchetta e di condigare da fatti in buce a orcuzze cucci mi guarda in giro mi vuole condigare ha 27 segai con tago in piccolo ma da se da con la Tosi tamara mi kanata izi ade la ule si tello. Kandi o se kyo taju kama li ta si uli ta si uli e. Kate si tanata izi da de zon. Shetze ti ti hundi ka hundi a si tata de izi da shetze ti. E so te i ni zaga tina ta tina ba leben te izun di para ke te tarat pek alu vigo ye ti. Tenge trao kigo ye ti. E con te sto dicendo, e con la sicco, mi dicono, sui condizioni, la sicco di sé, sui condizioni, e sono carato di coni, se mi chiedono un dia, caio un lato di sione, abbo nine, nato di te, un chimini, a zinche, come se mi chiedono di secondo un dia, zinche, naso, a far. Con il tuo, Kana ho te in chiodo ne so de na chiodo da gi ta si sa ri de na chiodo e se te hi te ta ho ko wa zo te so di wa de ti kom ti chiu ni se da o te da gi ti ko to so de a
1: ho no sen de ga la Allah te chitani thaze kolon kiya.